Io, pangani, io, le ragazze, che la rata è una, corrupte se, but ish, but again, che alle guapo e persone di fan, di bulla portale e be on point. Giocatore, if it's for the first time you're listening to this show, you're losing your virginity with the best man, UFM. Tango!